Inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente.

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar, Dasis. È tornata la musica italiana. Von meiner deutschen

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Offna Canal Saar. O da Saarlan, è uguale. Live Salvino e Orchestra Italiana.

Bellissimo, ragazzi! Eccoci qua! Andiamo! Ane Stark Ritmo! Oide, eh? La Sissima mit Orchestra Italiana! Dice Ritmo! Bellissima questa, eh? Guarda!

Orchestra Italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'Orchestra Italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo Massimo.

0: Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offenal Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra.
1: Chitarra, suona più piano,

l'ora di ascoltare Radio Offre al Canal San. Una canzone d'amore. Da sì, sì. L'amore è l'amore, ragazzi. Chiama libera Françoise, a nessun de Susanne, mit meine Orchestra, meine Gruppe, meine Kapelle, salto a qui. Quasi sì, ragazzi, giù, ronda mit Musik, ja? La prima trasmissione del 2026, ja, sind die erste Sendung von 2026. 7 gennaio, 7 gennaio, ja. Ancora romanticamente, amore mi manca. Ja, Francesco, mit chitarra e bismea.

0: amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora,
0: e giorno e notte pensa solo a te,
1: e non riesco a fargli mai capire

amore, ma tu che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai. Ma prima o poi tu sai che guarirà, lo perderai.

matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai, ma prima o poi

con questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

bene, ancora, andi qua, sì, Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde.

e Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra sì, fantastica. Jetzt unser Chor.

Lei. Ah, volevate il coro più grande? Ah, ragazzi, io che mo di qua a bussare da lei. Yazzo, Yagod. Ragazzi, siamo quasi alla fine, si inglascia di Ender, no, il gioco non ho sentito. Das ist fantastica, come le viole. Chitarra, Francesco Rinaldi Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug Massimo alla batteria, Francesco chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria,

E dopo, sempre, Jede Mittwoch, 19 Uhr, steht immer Musica Italiana, live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

essere stati con noi. Siete stati all'ascolto di Radio Offenar, canale SAR, musica italiana, live. Settembre, poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei.